0: sigli e la strate molete ma molete oh aye ai oh come andate che eh sigli già
1: le dici le sigli le vanno che vorrei dice e che le te strate vuoi dare lo mici mi trovi più gusto c'è va quelle mamme non va a tappe lo sigli ma non è una cosa in passici ma ragazzi mi raccomando come a cuore
0: vai sigli
2: coming on a different style.